0: proviamo a far cantare gli animali.
1: Radio Deluxe.
0: Vete,
1: prende.
0: Bravo microfono. Esatto, adesso voi due. Siete caldi?
2: E il mondo insegna online.
1: Radio Deluxe te prende.
0: Esatto. Esatto. Esatto.
3: Hazte miembro. Únete a nosotros y pon a Radio Deluxe.
4: A Radio Deluxe.
3: Sintoniza la señal online.

0: Un momento, dimentichiamo il pesce.
1: Mescla DJ Cypress.
0: Esatto,
1: DJ Cypress. Mezclando en vivo.